0: Jesus Christente, pariterem medio.
1: A voi sopra coitelio,
0: Victurus ineffabilis, membris laziatis labis,
1: Victurus ineffabilis, membris laziatis labis.

0: Vieni babò, ben fare calendico calendo farimba in voto.
1: Bocco, bocco, bocco, ben fare, bocco tende.
0: Orobuwa, orobuwa, orobu, calendico panchagare marullava, cure mista erende, tembo.
1: Kimba,
0: tembo.
1: Kimba, kimba le riva caficate le quale chi somma virañambeto. Kibu, guatusi, babira, mambeto.
0: Rengo bembere, bando a bajure jomande, carume, con carañe, el de carere burro anda, temo.
1: ¡Kimba!